0: Bir ona bolasiga alla aytmoqda.
1: Alla bolam, alla bolam, alla.
0: Bola oyisiga dedi.
2: Oyijon, bilaman siz alla aytishni juda ham yaxshi ko'rasiz, lekin ozgincha uxlab olay.